disco d'oro nel Regno Unito per più di 400.000 copie vendute. I Buggles incisero numerosi altri singoli, mai raggiungendo i livelli di vendita di Video Killer da Radio Star.

più grande successo di Joan Jett è stato il mega hit intitolato I Love Rock and Roll, un vecchio successo degli Harrows. Il singolo venne pubblicato nel 1982. Rimaniamo sempre negli Stati Uniti con i Berlin.

proprio nel giro di George Moroder. Take My Breath Away, questo singolo uscì nel 1986 e fu scelto come colonna sonora del film Top Gun. Vendette oltre le 200.000 copie, conquistando il disco d'argento. Ora invece un celebre brano dei Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Il gruppo squadroneggiò nel mondo con il brano In the Summertime, l'unico grande successo per questo gruppo inglese. Nella loro lunga carriera il gruppo incise ben 19 album e sono tuttora in attività. Il leader e fondatore del gruppo è Ray Dorsett. Questo brano dei Mango Jerry uscì nel 1970. Ora il gruppo The Middle of the Road, gruppo scozzese col brano Tweedledee Tweedledum, uscito nel 1971.

I Middle of the Road furono uno dei tanti gruppi anglosassoni in cerca di successo in Italia, debuttando come session man nella colonna sonora del film La moglie del parete, protagonista Sophia Loren. Notati dal produttore Giacomo Tosti, iniziarono ad incidere diversi 45 giri, ottenendo da subito un buon successo. Altri brani del gruppo sono Chip Chip, Chip Chip e Soli Soli, non raggiungendo il successo del primo lavoro.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Caterina Caselli cantava nel 1972 per chi? Numerose le versioni per questo brano, tra cui quelle di Johnny Dorelli, Jens e vari altri. Grande successo mondiale nella versione originale intitolata Without You, del gruppo dei Badfinger, brano del 1970. Il brano fu portato al grande successo mondiale da Harry Nilsson.

0: Without You, il più grande hit per i Badfinger, gruppo rock formato nel Galles nei primi anni 60 e primi rappresentanti del genere power pop, hanno inciso 7 album dal 69 ad oggi.
1: Ora invece Gianni Pettinati.

sulla scia del successo di Bandiera Gialla, Gianni Pettinati con Puoi farmi piangere, brano del 1967. La canzone è la versione di un vinile di Screaming Joy Hawkins, I Put a Spell on You, canzone scritta nel 1956.

Il cantante statunitense, famoso per la sua potente voce e per le sue particolari esibizioni live, con macabri oggetti come teschi, costumi gotici e simboli voodoo. Questo invece è Gianni Morandi.

parla più piano, una cover del grandissimo successo mondiale Speak Softly Love, qui nella versione di Gianni Morandi, con testo di Gianni Boncompagni, dal suo album Il Mondo Cambierà, del 1972, su etichetta RCA. Di questo famoso brano ne hanno fatto una versione anche Johnny Dorelli, Santon Johnny, Lido Battisti, Ornella Vanoli e molti altri. Una particolare versione in stile hard rock, anche la Slash dei Guns N' Roses. Questa è la prima versione dal cantante statunitense Andy Williams.

0: lo statunitense Andy Williams col famosissimo Speak Soft Love, brano compreso nella colonna sonora del film Il Padrino. Il singolo uscì nel 1972.
1: Proseguiamo con i Tick Dick.

Volando, brano d'apertura del sesto vinile per i Dick Dick, pubblicato nel 1976. Il gruppo si era formato nel 1965 ed è tuttora in attività. Il brano è la versione di una delle canzoni più famose di Rod Stewart, Sailing.

0: la roca voce di Rod Stewart con Sailing, canzone risalente al 1975 del suo fortunato lavoro Atlantic Crossing.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti, un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo Jazz Train.
3: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Chanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota Denhanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llevo.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Just Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

Il soul funk di Letus, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni loro riferimenti. Di questa era Keep On su Justin in radio. Fra qualche minuto, come sempre, l'appuntamento consueto con l'artista della settimana. Questa settimana il nostro focus è su un vibrafonista pugliese, Vito Antonio Gasparro presenterà in radio il suo ultimo album dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, dal titolo Miniatures for Solo Vibraphone. Nel frattempo, prima, un grande interprete e cantante inglese, Sam Robson.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono, si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

0: Come on.
1: Give me that old time.

Loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Just Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera, l'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio. Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley. È un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

When I'm Starting Something dal vivo a Londra, siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley, torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Ramsey Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Ramsey Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Ramsey Allen Group.

recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro di musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango pour Claude.

Radio Talpa presenta Zoe verso le stelle, un viaggio in musica nell'ultima opera di Ernesto Assante. In studio Stefano Dal Monte. Il più caloroso dei saluti da parte di Stefano a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. State ascoltando Zoe, che vi tiene compagnia ogni sabato dalle 13 alle 14 ed in replica ogni mercoledì alla stessa ora. Prosegue il nostro viaggio attraverso le canzoni dell'ultimo volume di Ernesto Assante, Verso le stelle, 150 canzoni per sentirsi vivi, uscito da poco e che potete trovare in edicola, in libreria e anche online. Oggi concludiamo questo piccolo viaggio in compagnia delle canzoni scelte da Ernesto, ma il mio più caldo invito è quello di intraprendere tanti altri viaggi insieme a lui, leggendo i suoi libri ed ascoltando la sua voce nei tanti podcast disponibili in rete, perché il suo entusiasmo, la sua delicatezza e la sua straordinaria fede nella musica è un patrimonio che dovremmo sempre coltivare, a iniziare dalle canzoni di oggi. Fra le canzoni che sono passate alla storia, una che ha una vicenda assolutamente particolare è Hound Dog, uno dei primi grandi successi di Elvis Presley nel 1956. È stato scritto nel 1952 da Jerry Leiber e Mike Stoller, due adolescenti bianchi di 20 anni con un piccolo successo rhythm and blues all'attivo nello stesso anno. I due scrivono la canzone in macchina mentre stanno andando a casa di Willie Mae Big Mama Thornton, una grande cantante di blues dell'epoca, e appena arriva a casa sua si presentano con questa canzone da suonare al pianoforte e un fogliettino con il testo scritto. Big Mama Thornton chiede: è questo il mio prossimo successo, ragazzini bianchi, voi che non sapete nemmeno che cos'è il blues? Il brano diventa rapidamente un grandissimo successo. Leiber e Stoller da quel momento in poi diventeranno due dei più grandi autori della musica pop americana e del rhythm and blues per oltre 60 anni, ma quella canzone avrà nel 1956 una nuova vita nelle mani di Elvis. Il pezzo, che è un pezzo di blues, diventerà un pezzo di rock and roll, perché il modo di fare di Elvis era completamente diverso. La canzone infatti venne suonata solo due volte in televisione ed entrambe le volte venne in qualche modo censurata, perché l'immagine di Elvis the Pelvis che cantava Hound Dog venne considerata troppo sexy per la televisione di quegli anni. Una nota curiosa è che nella storia di questa canzone, portata al successo appunto da Big Mama Thornton nel 1952, c'è anche un evento legato all'Italia. Nel 1956 Stoller si sposò e partì per un viaggio in Europa. Il suo ritorno in America era sulla nave Andrea Doria il giorno in cui restò vittima di un incidente e affondò. Stoller e sua moglie si salvarono abbandonando la nave su una scialuppa di salvataggio e vennero recuperati, sebbene in quel clamoroso e storico naufragio morirono 50 persone. E quando Stoller arrivò nel porto di New York sano e salvo, in un lieto fine quasi cinematografico, trovò Leiber ad attenderlo e ad accoglierlo con la grande notizia che Elvis Presley aveva portato la canzone al primo posto in classifica.

0: 6 su Radio Ottavia.
1: Se c'è un brano che racconta con la musica, con i suoni e con le parole cosa stava accadendo davvero nel mondo giovanile americano attorno al 1967, è For What Is Worth, scritta da Stephen Stills e portata al successo dai Buffalo Springfield. Un brano che nasce da un fatto vero. Era il 1966, Stills e Buffalo Springfield suonavano al Whisky a Go Go sulla Sunset Strip di Los Angeles, all'epoca il locale rock per eccellenza della città. I vicini, infastiditi dal rumore e dall'aumento del traffico dovuto all'andirivieni di giovani hippie che frequentavano quel locale e altri nella zona, firmarono una petizione per fare cessare tutto questo caos e la polizia intervenne. Ma i ragazzi, non solo i frequentatori del locale, anche gli altri giovani di Los Angeles, il 12 novembre del 1966 scesero in piazza per protestare. Arrivarono in migliaia e la polizia intervenne in forze, picchiando i manifestanti, fra i quali Jack Nicholson e Peter Fonda. Finì con più di 1000 arresti. Stephen Stills era lì e, tornato a casa, decise di scrivere la canzone, registrandola con i Buffalo Springfield 3 settimane dopo. Il brano è una delle canzoni di protesta più note e amate negli anni 60, interpretata da una delle band più importanti dell'epoca. I Buffalo Springfield avevano messo insieme il suono del country e quello del beat, elementi di blues e nuove intuizioni, tutte perfettamente racchiuse in For What Is Worth, che venne pubblicata nel 1967, entrò nella top 10 ed ebbe un enorme impatto nella controcultura giovanile. È una canzone che dimostra che si possono mettere insieme senza alcuna difficoltà arte e protesta, bellezza e impegno, che si può cantare la realtà e farla diventare musica, e che un piccolo singolo episodio come quello degli incidenti su Sunset Boulevard può, con l'aiuto della musica e della canzone, diventare un tassello in una storia molto più grande e importante. È una canzone che ci piace ancora ascoltare perché ci ricorda oltretutto che si può protestare nelle strade, che manifestare non è sbagliato o inutile, che alla fin fine sognare di cambiare le cose non è solo un bene, ma è anche una necessità.

New Year's Day degli U2 è la canzone ideale per celebrare il primo di altri 365 giorni con passione ed energia, con speranza e amore. È un brano bellissimo, probabilmente la canzone che ha contribuito più di ogni altra a trasformare la carriera degli U2, il loro primo vero singolo di successo in Inghilterra e il primo a permettere alla band di frequentare anche le classifiche americane. È anche il singolo che stabilisce il canone degli U2, la loro miscela di impegno e passione, la loro capacità di interpretare il tempo e di smuovere i cuori, trasformandoli da una onesta band di New Wave nella più grande speranza di salvezza che il rock aveva messo in campo negli anni 80. All'inizio Bono l'aveva intesa come una canzone d'amore per la sua amata, ma poi, coinvolto emotivamente da quello che stava accadendo in Polonia con le battaglie di Solidarnosc, spostò il fuoco del brano in quella direzione, sottolineando come il primo giorno di quel nuovo anno fosse quello che simbolicamente potesse segnare l'inizio di una nuova era di libertà per la Polonia. C'è sempre un nuovo giorno in cui qualcosa inizia, e pensando che una canzone come questa possa essere stata sia una bella ed eterna canzone d'amore, sia una testimonianza di un movimento storico, è giusto viverla come la perfetta canzone di speranza per cominciare ogni anno che vogliamo, un anno nuovo, che sia migliore di quello che abbiamo appena trascorso, come tutti vogliamo che sia.

La prima calcolatrice portatile arrivò nelle nostre case nel 1971, ma abbiamo dovuto aspettare 10 anni arrivare al 1981 per poter vedere le calcolatrici portatili nelle tasche di tutti e addirittura vederle trasformate in uno strumento musicale. A farlo furono i Kraftwerk, che nel loro 8° album, visionariamente e programmaticamente intitolato Computer World, inserirono un brano, Pocket Calculator per l'appunto, che era suonato con l'aiuto di una calcolatrice portatile, una in specifico, la Casio FX501P. Nel 1981, più di 40 anni fa, le persone normali vedevano le macchine elettroniche come strumenti futuribili e strani e la rivoluzione elettronica della musica era davvero agli albori. I Kraftwerk da Düsseldorf quella rivoluzione delle macchine l'avevano già vista da tempo e avevano iniziato il loro percorso nel 1970. Di strada ne avevano già percorsa molta. Con Pocket Calculator i Kraftwerk ci raccontavano con parecchi anni d'anticipo il mondo in cui viviamo oggi, quello nel quale le macchine sono tra di noi, le intelligenze artificiali ci affiancano e i computer tascabili fanno molte cose che solo fino a poco tempo fa sarebbero state inimmaginabili. E per far capire che quello che facevano era scienza e non fantascienza, vita vera e non immaginario futurista, usarono davvero una calcolatrice per suonare il brano, sfruttando la popolarità di una piccola tastiera, non so se ve la ricordate, messa in circolazione dalla Casio al tempo, lunga, piccola, bianca. Nel 1979 si chiamava VL80, era un sintetizzatore musicale a bassissimo costo che aveva avuto un grande successo. Il Pocket Calculator e il suo operatore suonavano una melodia spingendo un tasto speciale, componevano e calcolavano allo stesso tempo, creavano musica usando la tecnologia pensata per altri scopi, aprendo una finestra sul futuro della musica. Sono passati tantissimi anni dai loro primi esperimenti a Düsseldorf nel 1970. I Kraftwerk intanto sono ancora tra noi, suonano in tutto il mondo, nelle arene, nei musei. La loro musica sembra ancora avveniristica e futuribile e non si può fare a meno di ascoltarla. Con quel singolo, i Kraftwerk hanno dimostrato che si può fare della grande musica con delle macchine pensate solo per fare i calcoli e che il bello del futuro deve ancora venire.

Partiamo dalle parole di Francesco De Gregori. Avevo letto in un trafiletto di un giornale locale che una donna cannone, principale attrazione di un piccolo circo, era fuggita per amore. Nasce così, nelle parole dello stesso autore, una delle più belle canzoni italiane di sempre, la donna cannone. Nasce da una notizia che si trasforma in una fantasia, da una realtà che diventa molto più grande e si trasforma in arte. De Gregori ha avuto un rapporto conflittuale con la canzone, che è stata, e probabilmente è ancora, la sua canzone più conosciuta e amata. Per un certo periodo di tempo nemmeno la suonava più nei concerti. Ora spesso dice che è la canzone che gli ha salvato la vita, quella per la quale la gente va a vedere i suoi concerti. Non ci ha mai fatto pace del tutto. Ne ama la melodia, molto meno il testo, che dice: letto senza musica non è un granché. Eppure le parole della donna cannone risuonano ancora, per chiunque le ascolti, parole di amore e di speranza, quelle di un enorme cuore che vuole sfuggire ai maligni e ai superbi, volando via assieme al suo amore, con coraggio, rischiando il volo nel cielo nero nero per provare a realizzare finalmente il suo sogno. È una canzone nella quale noi, uomini e donne cannone, ci possiamo riconoscere per qualche momento, sia se il coraggio di volare lo abbiamo avuto, sia se invece speriamo di poterlo avere ancora.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Oggi possiamo tranquillamente dire che la maggioranza della musica che ascoltiamo è di derivazione afroamericana, figlia del blues, del soul, del jazz, del funk, della disco, dell'hip hop, della house e via discorrendo. C'è un brano però che ha fatto il percorso inverso, o meglio, è un brano copiato dalle formule del rhythm and blues e del soul, anzi il riff è letteralmente copiato da un brano di musica soul afroamericana del 1966 e a copiarlo è stato un musicista bianco, inglese per essere precisi. Il riff è celeberrimo, è quello di Gimme Some Lovin', leggendario singolo pubblicato nel novembre dello stesso anno dallo Spencer Davis Group. Siamo nel 1966, siamo in Inghilterra, nel pieno dell'esplosione di una musica nuova, il beat appena diventato rock. Tutti, davvero tutti, hanno rubato qualcosa ai musicisti della storia afroamericana, i Rolling Stones, i Led Zeppelin, i Zem, gli Who, i Beatles, i Kings, solo per citare alcuni dei più noti. Lo hanno fatto anche Muff Windows, Spencer Davis e Steve Winwood, che hanno preso quel riff e lo hanno fatto diventare un successo nella loro Gimme Some Lovin'. E il pezzo dello Spencer Davis Group però è tornato indietro. Non solo è diventato un successo planetario ed eterno nella loro versione, ma è anche diventato un classico della soul music, riletto e interpretato persino dalle Supremes con i Four Tops e riportato a successo da tanti artisti diversi nel corso degli anni, tra i quali ovviamente gli indimenticabili Blues Brothers di Dan Aykroyd e John Belushi. Lo ricordiamo perché Gimme Some Lovin' è un assoluto classico. Classico è il suo riff, seppure trafugato al povero Homer Banks. Classica è l'atmosfera del brano. Classica è la voce di Steve Winwood, che allora aveva appena 17 anni. Voce soul, nera, limpida, alta, inconfondibile e inimitabile. Un bianco con una grande voce soul, ma a pochi bianchi è riuscito di far diventare un brano, peraltro nato da un'idea di un nero, un classico della musica soul, come è riuscito a lui con Gimme Some Lovin'.

se si dice la parola rock è facile riportare la memoria principalmente agli anni 60, ma per molti gli anni del rock sono stati gli 80, soprattutto per merito di un pugno di band che quel sentimento, quel modo di fare le cose hanno saputo aggiornarlo portandolo nel cuore di un decennio che per molti altri versi, soprattutto quello dell'avvento dell'elettronica e dei primi vagiti del rap, è da tanti considerato quello in cui il rock è morto. In realtà il rock non muore mai, rinasce ogni volta con nuove regole, nuovi suoni, nuove generazioni che lo interpretano alla loro maniera, senza aver sussiego per il passato, senza doversi mettere a confronto con la storia. Era quello che negli anni 80 avevano fatto in maniera geniale e innovativa i Simple Minds. La band scozzese di Glasgow in quel decennio ha infilato una serie di album stratosferici, ma c'è una canzone che ad ascoltarla oggi spiega meglio di qualsiasi altra cosa cos'era il rock per i Simple Minds nel pieno degli anni 80, ed è Speed Your Love to Me. Non è un brano qualsiasi, è un'epica celebrazione dell'amore, è una potentissima dichiarazione di intenti, è la quadratura del cerchio per una musica, il rock appunto, che era stato demolito dal punk e messo in disparte dalla new wave, della quale i Simple Minds erano alfieri indiscussi. Lo è perché del rock c'è tutto, ma messo a soqquadro. C'è la passione inarrestabile, c'è l'epicità indiscutibile, c'è la modernità di un suono che guarda in avanti ma con le gambe saldamente piantate nella storia. C'è la voglia di essere al centro del flusso vitale, ma se possibile di orientarlo. E poi, dato che parliamo dei Simple Minds, c'è il suono della chitarra di Charles Burchill, uno dei chitarristi più originali emersi nella scena inglese degli anni 80, e la voce di Jim Kerr, seconda in quegli stessi anni solo a quella di Bono degli U2. Speed Your Love to Me va ascoltata a tutto volume, quindi andate dove avete il vostro impianto o il vostro speaker migliore, mettete il volume alto, molto alto, e aprite le finestre in modo che anche i vostri vicini possano ascoltare. Alcuni protesteranno, ma non ve ne curate. State sicuri che se qualcuno degli abitanti del vostro condominio è davvero vivo, ve ne sarà grato, perché Speed Your Love to Me ancora oggi è un magnifico esempio di grandissimo rock e di meravigliosa arte, due cose che hanno direttamente a che vedere con la vita.

Parliamo di Prince. Dopo il trionfo di Purple Rain all'inizio del 1984, uno degli album più venduti nella storia della musica, dopo il viaggio psichedelico attorno al mondo con Around the World in a Day all'inizio del 1985, grandissima opera di intelligenza e sintesi musicale, Prince mise in scena la definitiva celebrazione della tradizione nera, del funk più duro e pulsante, del rhythm and blues e del soul, con il successivo album Parade. L'album era fantastico, ma il singolo attorno al quale tutto ruotava lo era ancora di più. Stiamo parlando di Kiss. Si tratta della più moderna e trascinante interpretazione del tradizionale soul funk nero americano che sia possibile ascoltare ancora oggi. Un brano pulsante e modernissimo, scarno nella sua struttura musicale, ma ricchissimo di energia ed efficacia. La canzone arrivò prima in classifica la stessa settimana nella quale al secondo posto arrivò Manic Monday delle Bengals, scritta sempre da Prince sotto lo pseudonimo di Christopher, e vinse il Grammy come miglior brano soul and R&B di quell'anno, il 1986. Ancora oggi è un brano che identifica il mito, la leggenda, la forza, la creatività di Prince, il suo saper essere minimale, essenziale e potentissimo, come in questo caso. Già, minimale, essenziale e potentissimo come un bacio, come solo le grandi canzoni riescono ad essere.

0: Kiss.
1: Stai ascoltando Radio Tappa.
2: Nel 1978 l'Inghilterra era conquistata dal punk. Il rock dei Pink Floyd, come quello di tutti i grandi gruppi che fino ad allora avevano dominato la scena, sembrava finito. La new wave, la nuova ondata, stava per prendersi la scena e la musica di Waters, Gilmore, Mason e Wright sembrava vecchia e destinata a scomparire. E invece, proprio in quel momento, la band inglese, seppur attraversata da straordinarie tensioni, stava per realizzare uno dei massimi capolavori della storia del rock, un progetto complesso e affascinante che avrebbe visto la luce su disco un anno dopo, nel 1979, intitolato The Wall. L'opera, proposta diverse volte dal vivo e diventata nel 1982 un film diretto da Alan Parker e interpretato da Bob Geldof, è uno dei progetti più ambiziosi dell'intera storia del rock, non solo nella sua realizzazione musicale, 26 brani, 4 facciate nella versione in vinile colorato che uscì nel 79, ma anche e soprattutto in quella dal vivo, nel quale la band veniva lentamente nascosta agli occhi del pubblico con la costruzione di un vero e proprio muro. Waters voleva portare in scena simbolicamente il muro che lo separava dal pubblico, i muri che limitano le nostre libertà, tutti i muri, ideali, fisici, personali, collettivi, che rendono difficile o impossibile la nostra vita, andrebbero abbattuti. Ma è la musica, il rock maturo, ricco, affascinante dei Pink Floyd a trasformare immediatamente The Wall in un clamoroso successo, in barba alla new wave che stava cambiando il mondo della musica alla fine degli anni 70. Tutti ricordiamo Another Brick in the Wall, in cui i Pink Floyd flirtano addirittura con la disco music, ma il brano che vogliamo ricordare, che vi invitiamo ad ascoltare a tutto volume possibilmente, è un altro gioiello di quel disco, Comfortable Numb. È l'ultima canzone che Waters e Gilmour scrissero insieme. Gilmour era impegnato già nella realizzazione del suo album solista quando arrivò in studio dalla band con la musica del brano, e Waters scrisse il testo, mescolando alcune sue memorie infantili con ricordi legati al malessere in un concerto, al rapporto tra pubblico e artisti, al muro che spesso si alza tra di noi e come ci si possa sentire confortevolmente annebbiato pur di andare avanti. Gilmour e Waters litigarono molto sul mix finale del brano, discussioni insensate se oggi ascoltate le due versioni sulle quali avevano da ridire, ma come spesso accade in queste situazioni creative, il massimo della tensione tra i due produsse il massimo della bellezza. Tutto il brano è perfetto e i due assoli di Gilmour sono da brividi. È una canzone con la quale si può, anzi si deve piangere per quanta emozione contiene, e ascoltarlo significa celebrare la bellezza del rock, la potenza della musica, la grandezza dell'arte.

siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Alle volte la macchina del tempo con la musica e la tecnologia odierna funziona davvero. È successo con Now and Then, l'ultima canzone dei Beatles, pubblicata nel 2023. Eppure è una canzone nuova, sulla quale Lennon ha iniziato a lavorare nel 1979. È stata poi messa in una prima forma collettiva dai tre Beatles superstiti nel 1995 ed è stata portata a termine dai soli Paul e Ringo nel 2023. Che arrivi a noi oggi una nuova e ultima canzone che vede tutti e quattro i Beatles insieme è possibile per molti motivi, e tra questi quelli tecnologici sono forse i meno interessanti, e togliamo di mezzo anche i motivi economici, dato che McCartney è uno degli artisti più ricchi del mondo, Ringo non se la passa certo male e gli eredi di Lennon e Harrison guadagnerebbero comunque cifre iperboliche già con tutto il resto del repertorio edito. No, la faccenda è decisamente più sentimentale e interessante. Prima di tutto, il brano era su una cassetta registrata da Lennon nel 1979, quando dopo 5 anni di relativo silenzio aveva deciso di tornare alla musica, cassetta che con altre aveva in qualche modo deciso di far ascoltare a McCartney, dato che aveva la scritta per Paul. Yoko Ono, tenendo fede al desiderio del marito, aveva deciso nel 1995 di dare le cassette a McCartney e agli altri Beatles, e da quelle registrazioni uscirono in quell'anno altri due nuovi brani dei Fab Four, Real Love e Free as a Bird. Rimaneva questa. I tre Beatles provarono nel 1995, ma la registrazione era di qualità troppo bassa per poter arrivare a qualche risultato soddisfacente. Oggi, invece, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la registrazione è stata ripulita e rimessa a nuovo. Già, ma perché insistere? Perché McCartney ha voluto portare a termine il brano e farlo uscire comunque? La canzone per McCartney ha un significato particolare, perché nel brano Lennon sembra parlare di sé e di Paul, non di sé e di Yoko come appare a prima vista. È una canzone sull'allora e sull'oggi del 1979, quando Lennon la scrisse, sulla straordinaria amicizia che ha legato lui e McCartney, sull'incontro di due anime, due cuori, due menti che hanno avuto i loro alti e bassi, che hanno avuto il tempo per combinare i loro guai e i loro capolavori personali e che, secondo Lennon, avevano probabilmente bisogno di ritrovarsi. Lennon, dopo aver ritrovato se stesso, Yoko, la paternità, aveva bisogno di ritrovare Paul. La canzone, in fin dei conti, di questo parla. E per McCartney, che non ha avuto il tempo di ritrovare Lennon, ucciso l'8 dicembre del 1980, era probabilmente giusto chiudere il cerchio, non a caso, con il benestare di Yoko, che ovviamente conosceva e conosce la profondità del rapporto tra i due, nel bene e nel male, meglio di chiunque altro al mondo. Il motivo per cui vale la pena ascoltarla e cantarla è che i Beatles sono, ora e allora, sempre con noi. Fanno parte della nostra vita, del nostro mondo, lo illuminano e lo tengono vivo, magicamente. E che quindi, l'oggi di questa canzone, è un pezzo della nostra eternità.

Avete ascoltato Zoe verso le stelle, un viaggio in musica nell'ultima opera di Ernesto Assante. Zoe vi dà appuntamento alla prossima settimana.

0: State ascoltando Radio Talpa.
1: You are listening to Radio Talpa.
2: Ustedes están escuchando Radio Talpa.
3: Agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo. Arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
4: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
3: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
5: Le pillole di Sages.
3: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
6: Benvenuti alle pillole di Sa Jazz. Io sono Linda Gambino e oggi vi offro un'intervista con un artista incredibile. Lui si chiama Riccardo Del Fra, è un contrabbassista e anche compositore e arrangiatore, e non so, le definizioni sono limitate per poter descrivere quello che lui ha fatto nella sua carriera artistica. Lui è italiano ma vive a Parigi dal 1981 e ha collaborato con tanti artisti internazionali, grandi nomi, James Moody, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Art Blakey e anche italiani, Maurizio Gianmarco e tanti altri, soprattutto forse con il più noto Chet Baker, con il quale ha condiviso 9 anni della sua vita artisticamente, diciamo. E io ero un po', diciamo, come dire, in suggezione rispetto a fare questa intervista proprio quando ho letto il suo curriculum. Infatti vi invito ad andarlo a cercare sul web. E però è stato bellissimo, perché lui ovviamente ha vissuto la sua vita e continua a vivere la sua vita artistica veramente intensamente, continuando a creare cose molto belle. Io l'ho ascoltato e all'inizio pensavo che fosse, diciamo, un jazz un po' complicato, diciamo troppo colto. Invece è una musica meravigliosa, io mi sono innamorata della sua musica e soprattutto dell'album che lui presenta poi in questi 3 concerti che fa a Roma adesso, il 10, l'11 e il 12 di aprile, che appunto riguardano l'album che lui ha scritto ricordando Chet Baker, tutte gli standard, diciamo, che Chet Baker amava suonare, ovviamente riarrangiati proprio da Riccardo Del Fra. E invece poi, parlando con lui, appunto, è stato bello anche proprio solo ascoltarlo, perché oltre al contenuto di quello che dice, lui è italiano ma ormai, diciamo, ha perso un pochettino di confidenza, di sicurezza nel parlare italiano, ma si sente appena, e ogni tanto ci infila qualche parola in francese con questa pronuncia perfetta. Insomma, è affascinante. Io quindi sono sicura che vi piacerà questa intervista e ascolteremo ovviamente la sua musica, e quindi andiamo a cominciare.
5: Le pillole di Sa Jazz.
7: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Riccardo Del Fra, da Parigi.
6: Allora Riccardo, è un piacere e anche un onore poterti intervistare e poter in qualche modo fungere da cassa di risonanza, seppur piccola, per i tuoi prossimi concerti a Roma, alla Casa del Jazz, il 10, l'11 e il 12 di aprile. Quindi mi vuoi intanto presentare i tuoi concerti e poi io presenterò te, raccontando un po' di notizie che prendo dal tuo curriculum e poi ovviamente con le cose che mi dirai tu.
7: La Casa del Jazz di Roma mi offre una carte blanche di 3 giorni. I 3 giorni si declineranno in questo modo. Il 10 aprile si tratterà di un omaggio a Chet Baker, e ho chiamato questo gruppo 3 for Chet, 3 per Chet, perché suoniamo spesso in trio, abbiamo fatto concerti in giro in Francia, in Germania, in Svizzera, con Bill Petri, un trombettista berlinese straordinario, affascinante e molto vicino al mondo melodico e lirico di Chet Baker, Enrico Zanisi al pianoforte, che è un pianista italiano meraviglioso di sensibilità e di raffinatezza, e io al contrabbasso. La particolarità è che in prima parte del concerto ci sarà la proiezione del cortometraggio di Bertrand Fevre, Chet's Romance, nel quale io ho avuto il privilegio e il piacere di suonare in questo film con Chet, con Alain Jean-Marie al piano e George Brown alla batteria. Io al contrabbasso, e Chet canta e suona la tromba. E voilà, Soleremo dunque gli standard essenziali interpretati da Chet per tanti anni e che ho suonato con lui per così tanto tempo e dovrebbero diventare il terreno di un gioco musicale dove lirismo, sobrietà dovrebbero coesistere col virtuosismo e la fantasia del trio. Il secondo giorno è il gruppo che ho chiamato Rendezvous e sono delle retrovaglie, come on dit en français, ritrovo un vecchio caro amico, Umberto Fiorentino alla chitarra.

0: avrebbe riunito. Il 12 aprile sarà un duo, è una cosa un po' più intima. Del resto ho chiamato questo Intimacy, anziché Intimacy. Vale a dire che c'è in e c'è time, il tempo, Intimacy, col sassofonista Maurizio Gianmarco. Sappiate che suonare per me con un grande sassofonista come Maurizio è una gioia immensa, anche perché suonavamo insieme quando io ero ancora un giovane bassista italiano, romano, e avevamo un quartetto insieme con lui, Enrico Pierannunzi e Roberto Gatto. E Maurizio fu con me, era con me quando io con Chet Baker a Parigi conobbi la mia compagna e da lì nacque la storia, per cui è un testimone, diciamo, privilegiato della mia, quello che chiamo, rinascita a Parigi. Il 12 aprile, Intimacy, un duo speciale con Maurizio Gianmarco.
1: Bene, benissimo. Dunque, quindi assolutamente dobbiamo esserci uno di questi giorni per ascoltarti. Allora, passiamo al tuo curriculum, perché magari qualcuno non ti conosce e devo dire la verità che neanche io ti conoscevo, sono un'ignorantella in questo, ma il tuo curriculum mi ha veramente colpito. Sei romano, dal 1981 vivi a Parigi, hai studiato al Conservatorio di Frosinone e già da giovane hai collaborato regolarmente con l'orchestra della RAI per programmi televisivi, registrazioni di colonne sonore cinematografiche, tra cui La città delle donne di Federico Fellini e La pelle di Liliana Cavani, e nello stesso tempo, in questo periodo, hai lavorato con dei compositori importanti come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Gianni Ferro, Piero Umiliani, ma anche una serie di musicisti internazionali veramente di fama mondiale, come lo sei tu effettivamente, tra cui Art Farmer, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Sonny Stitt, James Moody, Lee Konitz, Kenny Wheeler e via dicendo, o italiani, Maurizio Gianmarco, Dave Liebman, Billy Hart e ok, che non sono più italiani ovviamente, ma insomma una serie di artisti importantissimi, fino a quando poi nel 1979 ha incontrato Chet Baker e lì ci arriveremo. Intanto ti volevo chiedere come sei diventato così grande, cioè com'era evidentemente l'atmosfera in quel periodo, era facile diciamo collaborare trovare delle collaborazioni con musicisti così importanti, quindi vi siete riconosciuti per la bravura vicendevole o c'è stata anche qualche, diciamo, colpo di fortuna o una tua intraprendenza particolare?
0: Ho cominciato a fare musica molto giovane, a 3 anni avevo una chitarretta e mi mettevano sulla tavola per cantare e suonare un po' quando ero piccolo e ho avuto la chitarra verso i 12 anni e ho cominciato a suonare da autodidatta, cantavo Lucio Battisti ma anche King Crimson o Emerson, Lake and Palmer, Crosby, Stills, Nash & Young. Voilà. E piano piano sono arrivato al jazz, al basso elettrico per poco tempo e subito il contrabbasso e mi sono messo a studiare come un matto, per cui avevo probabilmente anche un ricordo di quello che mia mamma ascoltava, vale a dire musiche di film, e mio zio ascoltava Frank Sinatra, Frankie Lane, Perry Como, Anita O'Day. Per cui mi sono rimaste un po' probabilmente nella memoria e mi piaceva suonare gli standard. Ero a mio agio nelle armonie e questo mi sono reso conto più tardi che per me era molto semplice rispetto a alcuni colleghi di essere a mio agio in quelle armonie e è per questo che gente più anziana di me, come per esempio i musicisti dell'orchestra della Radio Televisione Italiana, mi avevano preso un po'.

0: velocemente possibile. Il mio primo gig pagato era a 17 anni e a 19 anni ho cominciato a collaborare con l'orchestra e con musicisti professionali di studio e poi girare con gli americani di passaggio in Italia. Voilà. C'avevamo un quartetto dunque con Gianmarco, Pierannunzi e Gatto. Ci fu una tournée con Chet Baker. Chet ci chiese a una parte del gruppo di seguirlo per una tournée in Scandinavia e in Germania. Stiamo parlando dell'80, io l'ho incontrato nel 79. E Gianmarco aveva i progetti in Italia, per cui ritornò, Roberto Gatto anche, e il pianista era Dennis Loxian, un pianista di Chicago, e io invece sono rimasto con Chet. Ho conosciuto la mia compagna a Parigi e voilà, sono rimasto, ho cominciato a fare delle andate e ritorni e tanta gente mi ha conosciuto grazie a Chet e hanno cominciato a chiamarmi. Mi sono integrato nel mondo del jazz francese, ho suonato con tanta gente, molti che in Italia non sono conosciuti, ma molto conosciuti, alcuni come Martial Solal, Michel Legrand, René Autreguer, Barney Whelan, eccetera, eccetera. Per cui un misto tra incontri, ma anche una voglia. Non ero intraprendente, ero molto timido, però avevo voglia di migliorare e di apprendere suonando con i più grandi, con i più forti.
1: Ecco, a guardare dalle produzioni, dalle tue registrazioni, dalla collaborazione, di pensare che tu fossi timido è difficile, però perché no? Evidentemente è così, uno per la passione si spinge a fare cose, le cose che desidera davvero. Allora, come dicevi, hai suonato con Chet Baker, questo è stato un momento di svolta, e hai suonato con lui per 9 anni e hai collaborato con lui su molte produzioni discografiche, su album, e ovviamente vi siete incontrati sul piano artistico, ma io vorrei sapere dal punto di vista proprio delle anime, evidentemente c'è stata una sintonia, perché non è tutto a caso, no? Com'era lui, come vi siete incontrati, che cosa vi ha unito?
0: Avevamo un quartetto con Maurizio Gianmarco, Enrico Pierannunzi, Roberto Gatto, io al basso. Ci fu una tournée con Chet Baker e quello fu il momento dell'incontro. Dopo la tournée facemmo una registrazione, un disco che si chiama Soft Journey, e dopo la registrazione Chet chiese a alcuni di noi di seguirlo e io restai con lui per diversi mesi e conobbi dunque la mia compagna a Parigi. E lui sapeva che io stavo cambiando di vita, per cui ha fatto appello a me molto più regolarmente e abbiamo cominciato a suonare insieme un po' dappertutto in Europa, poi anche in Giappone, del resto abbiamo suonato insieme per tanti anni. E naturalmente l'affinità era soprattutto musicale, perché a parte il fatto che era una generazione differente, ma lui, come tutti sanno, aveva non sempre, però ogni tanto, dei problemi di salute, dei problemi personali con uso di stupefacenti, cose che sono molto lontane dal mio mondo. Per cui quello che ci avvicinava era soprattutto veramente l'amore per la musica, penso l'amore per la melodia, e tutte e due, credo, anche se io in modo molto modesto, ma lui in modo geniale, un amore per la melodia e per improvvisare nelle armonie degli standard. Anche se Chet suonava anche musiche più moderne, non suonava soltanto le musiche di Broadway o di Hollywood, per cui io ho appreso molto con lui, proprio seguendo la sua capacità, cercando di imitarlo, a immergersi nelle melodie e a svilupparle improvvisando intorno alla melodia, a volte con frasi molto semplici, a volte con frasi molto lunghe che si diventavano complesse, a volte su armonie più difficili di quelle degli standard, come musica di Richie Bayrack o di Wayne Shorter. Per cui per me fu una grande esperienza.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Sì, beh, questo, l'amore per la melodia, sicuramente questo traspare anche a, diciamo, a un ascoltatore inesperto. Volevo chiederti una cosa. Dunque, tu hai scritto A Sip of Your Touch nel 1988-89, dopo la morte di Chet Baker, e poi nel 2014 My Chet, My Songs, che è poi appunto l'album che tu presenterai, il, diciamo, ai concerti a Roma. Mi spieghi il collegamento tra questi due album?
2: Ho suonato con Chet fino a febbraio del 1988. Le cose diventavano difficili in quel momento perché Chet era solo, la sua compagna era ripartita in California e soffriva della solitudine, per cui il a plongé dalla droga ancora. E non era facile essere con lui sulla strada, on the road, concerti, eccetera. E il mese di maggio lui partì e io l'ultima volta che lo vidi fu in febbraio. Poi andai naturalmente alla cerimonia che ebbe luogo in Amsterdam per salutarlo prima che partisse il suo corpo verso Los Angeles. E passai un periodo un po' difficile perché era veramente un blues che, la sua morte, anche se cominciava a suonare con altra gente qui in Francia, con Johnny Griffin che viveva a Parigi, con Barney Whelan con cui cominciavo a registrare dei dischi anche di successo, però io avevo il desiderio di marcare, come dire, il tempo con una registrazione che chiamai A Sip of Your Touch, che è un anagramma incompleto del titolo The Touch of Your Lips, è un brano che Chet cantava e suonava molto spesso. E in questo disco avevo voglia di riunire dei personaggi che in qualche modo avevano a vedere con Chet. Per esempio Rachel Gould, la cantante, aveva registrato con Chet e si conoscevano bene. Art Farmer, il primo americano con cui ho suonato, trombettista fantastico, che fu quello che sostituì Chet nel quartetto di Jerry Mulligan, Dave Liebman che ci seguiva e noi lo seguivamo, quello che le musiche reciprocamente, Michel Graillet, il pianista che suonava con me e con Chet per tanti anni, Enrico Pierannunzi fu con lui e con Gianmarco, come dicevo, che conobbi e incontrai Chet per la prima volta, per cui era un disco di duetti molto intimo e che ebbe un certo successo, devo dire, e naturalmente ero contento e per me fu come una, marchè un'étape, una tappa che dopo sarebbe stato veramente differente in qualche modo. Qualche anno dopo, una ventina di anni dopo dunque, il Festival Jazz in Marsillac mi ha fatto una commissione, un commande, per comporre una musica per orchestra sinfonica e un quintetto jazz. Il quintetto jazz era il mio quintetto con Billy Hart e all'epoca avevamo invitato Roy Hargrove alla tromba e Bruno Rudera al piano, e l'orchestra era l'orchestra del Conservatorio di Toulouse per il Festival di Marsillac, e io ho accettato. Era un omaggio a Chet Baker che volevano fare, però ho detto facciamo un omaggio a Chet, però non voglio fare solo Hollywood, voglio fare un omaggio nel quale parlo un po' della mia storia con Chet e che la trasformo, la trasmuto musicalmente con arrangiamenti e anche integrando delle composizioni che per me sono legate in qualche modo all'esperienza con Chet Baker. È così che è nato My Chet, My Song. Il titolo vuole evocare giustamente la mia esperienza con Chet. Questa avventura al festival abbiamo avuto molto successo, il mio agente ha cominciato a farci girare anche in quintetto e decisi tre anni dopo, di registrare. Suonavo spesso a Berlino e ho conosciuto l'orchestra dei film The Babelsberg di Berlino, che è un'orchestra abituata a registrare musiche di film come The Inglourious Basterds e molte produzioni americane, per cui erano ideali musicisti per registrare la mia musica, che non era musica classica, ma musica con anche delle improvvisazioni dei jazzisti. E voilà, è così che è nato il disco My Chat, My Song.

0: Le pillole di Sages.
1: State ascoltando Le pillole di Sages con Linda Gambino.
2: E per chi si fosse sintonizzato solo adesso, vi ricordo che siamo sulle pillole di Sages e stiamo intervistando il maestro Riccardo Del Fra.
3: Saluti da Parigi, da Riccardo Del Fra. Sarò alla Casa del Jazz il 10, 11 e 12 aprile.
2: Torniamo all'intervista. Allora, guarda, sentirti mentre racconti di queste cose proprio mi fa sognare, è bellissimo, è interessantissimo quello che ci stai raccontando. Allora ti voglio chiedere, quando ti sei trasferito in Francia, quindi, l'hai fatto per amore? Cioè, per amore della tua compagna e per amore di Chet? E che cos'è che c'è di diverso in Francia? Che cos'è che ti ha attirato, oltre all'amore, riguardo alla musica?
3: Non ho mai fatto calcoli. Stavo quasi per entrare e diventare titolare dell'orchestra della radio televisione a Roma e in ogni caso non è successo altrimenti. Chet Baker, poi Marie, la mia compagna, e poi molti francesi e anche americani che erano a Parigi, un centro europeo molto molto attivo. La gente ha cominciato a chiamarmi un po' dappertutto, in Germania, in Belgio, in Olanda. All'epoca non c'erano tanti musicisti come oggi, per cui forse ho anche beneficiato di questo. In ogni caso ho cominciato a essere attivo subito e quando si suonava per esempio in club a Parigi a volte si suonava per 15 giorni e suonare 15 giorni con Sonny Stitto, con che ne so... Con queste star incredibili che a Roma me le sognavo, sì, ho fatto tournée anche in Italia, però era molto più raro. Per cui ecco, in un modo un po' quasi automatico, ho cominciato a vivere e a lavorare e essere molto attivo in Francia e alla fine, naturalmente, la mia compagna mi ha fatto amare Parigi, mi ha fatto amare la Francia e il francese. Sono un assiduo lettore in genere, leggo in tre lingue e il francese l'ho appreso così, perché non lo avevo studiato. E adoro il francese, adoro la Francia e sono felice di vivere a Parigi.
2: Ecco, riguardo la Francia appunto e riguardo... diciamo la tua attività proprio di formazione, di educazione, anzi, tu hai diretto il Dipartimento Jazz del Conservatorio di Parigi, inoltre hai tenuto varie masterclass in giro per l'Europa, Berlino, Amsterdam, Copenaghen, Losanna, Milano, Siena, Venezia, Roma, a Manhattan, alla School of Music di New York e al Berklee College of Music di Boston, oltre ad aver insegnato anche jazz, storia del jazz e improvvisazione idiomatica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Parigi. Sicuramente sei la persona adatta per dirci che cosa potremmo fare di più in Italia per l'educazione alla musica jazz, sia dal punto di vista teorico, ma forse quello no, quanto dal punto di vista pratico, perché poi bisogna suonare insieme. Non so, mi dà l'idea che in Francia sia molto più facile.
3: La situazione in Europa per quanto riguarda la musica è più o meno la stessa, vale a dire che ci sono molti musicisti giovani delle nuove generazioni che hanno una grande cultura rispetto a tanti anni fa, perché hanno naturalmente un accesso molto più facile alla musica grazie a internet, allo streaming, eccetera, che tutto ciò si è molto democratizzato. E anche una più facile circolazione, direi, tra i paesi, per cui io vedo che tanti giovani si muovono. Io ho diretto per 20 anni il Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi, che è un po' la punta dell'iceberg dell'educazione musicale in Francia, e tramite Erasmus o dei scambi che facevamo con varie scuole, tra cui l'Italia e del resto Siena, per esempio, ho visto che il livello cresce dovunque, è cresciuto dovunque. Il problema fondamentale, mi sembra, è un po' dappertutto, è che ci sono tanti musicisti ma non ci sono tanti luoghi per suonare. E quello che molta gente può facilmente notare, che festival e luoghi particolari che si dedicano puntualmente al jazz a volte programmano un po' le stesse persone, e per cui non c'è una certa fluidità, ecco, nello scambio di generazioni, e i giovani se la sbrigano, se posso parlare così, creando a volte delle associazioni, delle cooperative. E quello che ho visto che è molto positivo è creare anche, e lo ho molto aiutato quando ero direttore del dipartimento, di creare a volte delle sinergie tra paesi e creare dei gruppi italo, franco, tedeschi, svizzeri, svedesi, eccetera, eccetera. E questa era una cosa che permetteva naturalmente di suonare in più paesi e non solo in uno. Non è semplice, però questo secondo me sarebbe una via per il futuro.

0: Le pillole di Sagesse.
1: Allora, questo fatto che dici che Italia e Francia sono più o meno allo stesso livello e così più o meno in Europa, questo è incoraggiante perché a volte uno guarda sempre all'estero pensando che sia che noi siamo peggio e loro gli altri sono meglio. Volevo dirti una cosa, io ho sentito l'album My Chat, My Songs, le canzoni, i brani sono tutti bellissimi, romantici, melodici, mi piacciono tantissimo, incontrano il mio gusto. E poi sono andata a sentire su YouTube, ho trovato un video live in cui suoni un brano del tuo, credo, album più recente che si chiama Moving People. Il brano è Ressac, parla tutto l'album proprio di questo fenomeno storico delle migrazioni dei popoli, questo fenomeno drammatico per alcuni che finisce veramente in tragedia, per altri invece che finisce con un futuro migliore. E tu vai a trasmetterci, a descriverci tutti i vari passaggi di questo percorso che fanno queste persone quando decidono di lasciare la loro terra, quindi attraverso sentimenti molto diversi come la speranza, l'eccitazione della partenza, alla paura, al dramma. E Ressac è proprio uno di quelli che descrive proprio questo, no? La risacca dove appunto c'è un momento di caos totale. E, ecco, raccontami un po' di questo album e soprattutto mi chiedo, alla fine di tutta questa drammaticità, poi tu te ne esci con un brano che si chiama Cieli Sereni. Dove arriva, quando arriva la serenità per queste popolazioni, se è quello che volevi descrivere? E poi un altro brano che si chiama Wind on an Open Book, la seconda versione che includi in questo album, che significa il vento su un libro aperto. A me mi viene in mente un'immagine della morte di Giovanni Paolo II, ma forse non c'entra proprio niente.
2: Moving People è un album molto personale, è nato da un progetto a Berlino. Ho avuto una commissione per comporre musica per celebrare l'amicizia tra Germania, Polonia e Francia. Era l'anniversario del Trattato di Weimar e scrissi questa musica, feci delle audizioni per scegliere dei musicisti di diverse generazioni di Polonia, di Germania e di Francia e nacque così un gruppo che all'epoca si chiamava Hoffnung. Espoir Nazieja, nelle tre lingue vuol dire speranza, e che poi diventò Moving People, perché anche lì abbiamo avuto successo e per cui c'è stata una domanda di girare con questo gruppo e uno dei brani si chiamava Moving People perché era appunto dedicato a questi movimenti di popoli, cose a cui sono molto sensibile. E per me comporre vuol dire significare. Moving People, penso che lo dice il titolo stesso, è la gente che si muove, ma anche la gente che ci commuove. Per cui tutti i titoli sono un po' basati su questa idea. Diciamo che è un disco purtroppo che è attuale, perché il mondo continua a andar male e i movimenti di popoli non sono proprio molto spontanei, diciamo, da sempre. È la storia dell'umanità, a volte a causa delle guerre. Comunque, per parlare più positivamente, Moving People è un brano che vuole essere comunque melodico e il disco in genere vuole essere anche con della speranza. E infatti Cieli Sereni è un momento, diciamo, meno drammatico in cui uno può comunque sperare. È come il brano che si chiama The Sea Behind, quando queste barche arrivano su una spiaggia e questi hanno, come direbbe Harry De Luca, credo, soltanto un biglietto di andata semplice.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Ressac vuol dire risacca, effettivamente è ispirato da una foto molto triste che all'epoca ha girato molto sui social. Era un bambino morto su una spiaggia turca, è uno di questi migranti che, e ce ne stanno tanti, che sono finiti così, per cui la risacca ho immaginato e trasformato in musica il movimento del mare, ma anche se uno sente il brano ascolterà delle esplosioni, delle grida, e voilà, ho cercato di mettere in musica queste sensazioni, questi sentimenti. Window and Open Book è una storia personale sulle pagine personali, ma anche le pagine della storia che girano. Un libro aperto su un tavolo e un po' di vento che arriva e fa girare le pagine. Pagine che abbiamo già letto rivengono sotto i nostri occhi e non le leggiamo più come prima, naturalmente, perché abbiamo letto il seguito. Sono le stesse frasi, hanno le stesse parole, ma non hanno più lo stesso senso perché abbiamo visto cosa succede dopo. Per cui ecco, un'idea sulla metamorfosi, sulla lettura e sulle pagine e il tempo che passa.

0: Allora, l'ultima domanda che ti faccio, Riccardo, è ovviamente una domanda d'obbligo. Nel tuo futuro, progetti, concerti, ti metti ancora alla prova su qualcosa dopo aver suonato tutti i generi possibili? Che cos'è che ancora, ti sfida, diciamo?
1: Allora, attualmente sto scrivendo musica per degli ensemble classici. Ho appena finito un quartetto di sassofoni dove non c'è improvvisazione, è veramente musica classico contemporanea, che sarà suonato negli Stati Uniti per una tournée del quartetto e anche dei pezzi in duo per un sassofonista classico molto conosciuto in Francia. E ho scritto altre musiche per un ensemble di corde, no, di archi si dice, per un insieme di archi e tre improvvisatori jazz che ho chiamato Une Folle Allure e sto cercando di riproporla per l'anno prossimo. È stata creata al festival Les Émouvantes di Marsiglia l'anno scorso e altrimenti ho diversi gruppi attualmente, tra cui Moving People che riprende e sto scrivendo nuove musiche per questo gruppo. Suono in duo con Kurt Rosenwinkel, un grande chitarrista americano che vive a Berlino, e sono spesso a Berlino, a suonare anche con Bill Petri, questo trombettista che porto a Roma proprio il 10 aprile. Suoneremo anche del resto a Parigi perché presento il cofanetto Songs for Chat, Songs for Now. Lo presento a Parigi, lo presento a Berlino, lo presenterò in Svezia. Insomma, sto in giro parecchio con diversi gruppi e a volte mi chiamano anche come freelance. Lo faccio un po' di meno che nel passato perché do priorità ai miei gruppi personali e a progetti di composizione. Sto scrivendo un po' più di prima, ecco, soprattutto a livello della composizione, sono molto contento di avere delle commissioni per dei gruppi e per delle formazioni tre diverse.
2: Le pillole di Sagesse.
0: Bene, siamo arrivati alla fine di questa intervista e io ti voglio ringraziare, è stato un onore intervistarti e soprattutto è stato emozionante perché in un unico momento, diciamo, ho ascoltato la tua musica e ti ho potuto parlare e devo dire che divento una tua follower, una tua ammiratrice sicuramente e voglio invitare gli ascoltatori ad ascoltare la tua musica e quindi per questo ti chiedo di dirmi dove possono trovare la tua musica e con questo ti saluto. Ti ringrazio e alla prossima volta, Riccardo. Grazie tante.
1: Il cofanetto che sta per uscire anche in Italia, che si chiama Songs for Chat, Songs for Now, rinchiude tre album che sono abbastanza rappresentativi di una parte in ogni caso delle mie attività, con A Sip of Your Touch, fatto nell'88-89, My Chat, My Song del 2014 e Moving People più recente. Ci sono tanti altri dischi in giro, in particolare ce ne sono almeno 12 con Chet Baker, poi con Bob Brookmeyer, con Barney Whelan, cose più recenti, musiche di film. In ogni caso io ho un canale YouTube dove potete trovare tanti video, e non solo mie, del resto anche di musicisti, di artisti che adoro e che per cui ho incluso in questo canale. Grazie a te, Linda, e buona continuazione.
2: Avete ascoltato Le pillole di Sagesse con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola.
3: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Radio Talpa presenta Partiamo insieme. Come, dove e con chi viaggiare nei paesi e tra i popoli. Conduce Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista,
4: e viaggiatrice in solitaria.
5: Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un abbraccio da Maurizio, benvenuti. Anche oggi abbiamo il piacere di avere in studio Raffaella Milandri per il suo format Partiamo Insieme. Ciao Raffaella, e di che cosa ci parli oggi?
6: Buonasera Maurizio, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, ascoltatori e ascoltatrici ovviamente. Diciamo che il momento, insomma, di pensare alle vacanze, alle prossime vacanze estive, quindi il periodo clou in cui noi italiani ci muoviamo, sta arrivando, diciamo, normalmente tra giugno, ma in particolare poi luglio e ancora di più agosto. Insomma, siamo tutti col pensierino pronti a preparare un viaggio, insomma. Quindi facciamo un piccolo riepilogo su dove è opportuno insomma andare senza correre rischi, perché l'importante è sempre, cioè, la prima regola è tutti a casa sani e salvi.
5: E allora, Raffaella, che informazioni puoi dare ai nostri ascoltatori che si accingono a intraprendere un viaggio che va al di là dei confini nazionali che ben conosciamo, e di conseguenza andare in posti che non si conosce perfettamente? Forse bisogna avere delle informazioni precise.
6: Dunque, le informazioni oggi sapete, insomma, che ci insegna la situazione attuale, ci insegna che è importante informarsi per quanto riguarda i paesi dove si va, e soprattutto dobbiamo diventare anche nel nostro piccolo, insomma, degli esperti di geopolitica. Quindi bisogna vedere effettivamente, scegliere preferibilmente ovviamente dei paesi tranquilli dove non siano in corso insomma, non so, battaglie, tafferugli o vere e proprie guerre, e assolutamente, insomma, io sconsiglio di andare a fare dei passi azzardati. E in questo caso, appunto, il sito della Farnesina, Viaggiare Sicuri, io ve lo consiglio sempre perché ci sono tutti gli aggiornamenti costanti e aggiornati, insomma, quindi sulla situazione. E quindi quello è il primo posto dove andare a vedere. Poi comunque anche vedere sui giornali se ci sono delle news, vedere anche, perché no, se sono dei posti, insomma, un po' particolari, non è male neanche magari cercare tra i giornali in inglese, tipo sulla BBC, la CNN, oppure su giornali proprio del posto, se scritti in inglese, per capire, insomma, se la situazione è tranquilla. Cioè, certe volte ci sono... capita, insomma, io mi sono magari trovata, ad esempio, c'erano delle manifestazioni anni fa in Nepal, per dire, insomma, perché c'era la rielezione, insomma, c'è stata una specie di piccola rivoluzione, insomma, ecco. E quindi sono tutte quelle situazioni che magari non sono pericolosissime, ma l'importante è non incapparci, andarci proprio col muso dentro, insomma, quindi rimanere ai margini, nelle zone più tranquille.
5: Cosa ci puoi dire a proposito di temperature? Perché ci sono dei paesi che hanno delle escursioni termiche molto importanti, poi i documenti da portare e naturalmente anche i vaccini, perché a seconda del posto dove tu vuoi arrivare è necessario magari premunirsi con delle vaccinazioni.
6: Sì, ecco, allora, due cose importanti sono, oltretutto, oltre alle informazioni, diciamo, di carattere un po' di ordine pubblico, insomma, è importantissimo vedere sia quelle che sono le temperature che del posto, perché ci sono magari dei posti, possono avere anche delle escursioni termiche incredibili, tipo diciamo nel deserto, sono tipo da 0 gradi a 40 gradi, insomma, però bisogna essere pronti, sia soprattutto sia le calzature sono importanti perché poi i piedi ci portano sempre dappertutto, e sia per quanto riguarda insomma proprio essere coperti. Diciamo che l'abbigliamento classico, detto a cipolla, insomma, è la cosa migliore, perché poi ci si può coprire o scoprire in base all'occorrenza. E è importante poi verificare i documenti, quindi il passaporto, la patente, se c'è bisogno di patente internazionale, se c'è bisogno insomma di vaccini, quindi vedere tutto quello che è necessario. Ci sono dei paesi ad esempio che chiedono, ma per lo più questo in Africa ad esempio, oppure in alcuni posti dell'Asia, insomma, dove chiedono specificatamente magari dei vaccini. Ecco, insomma, la cosa importante è cercare di non evitare di prendersi il tempo proprio per queste faccende, insomma, queste cose da espletare, insomma, prima della partenza, perché viaggiare insomma in maniera tranquilla è la cosa migliore per godersi poi il posto e dove si va, insomma, no? E quindi da questo punto di vista è bene oggi come oggi, per quanto riguarda i visti, molti visti si prendono direttamente online, quindi questo è molto facile, però ci sono dei posti ad esempio dove comunque bisogna calcolare sempre per il visto almeno magari, non so, una ventina di giorni, quindi anche lì bisogna calcolare con ampio anticipo.
5: Ecco, un'altra domanda che vorrei farti: cosa consigli di mettere in valigia e anche soprattutto che medicine portarsi via?
6: Cosa mettere in valigia? Cosa mettere in valigia? Abbiamo già parlato prima un pochino dell'abbigliamento. E comunque insomma portarsi tutto quello che può essere attinente io ad esempio non so, cioè in certi posti mi ero portata addirittura le barrette energetiche che mi hanno anche sfamato, cioè nel senso non c'era, sono trovata che non c'era da mangiare. Vabbè, questi sono viaggi estremi, insomma parliamo di viaggi normali, insomma comunque mettere in valigia un po' tutto quello che può essere l'occorrente, ma soprattutto tutto spartano, quindi diciamo, ecco, non fare come fece un'amica mia anni fa, che si portò era un viaggio in macchina, insomma, era un viaggio in Europa in macchina, insomma, quindi Germania eccetera eccetera, e Polonia, così via, insomma, però si era portata il ferro da stiro e l'asse da stiro. Ecco, diciamo in questo caso magari anche no, ecco, evitare insomma queste cose. Ovviamente poi dipende da dove si va, ma se si va comunque ad esempio in Europa, o comunque si va anche meglio in Italia, perché poi anche l'Italia non è assolutamente spiacevole come meta, insomma. Poi ovviamente si può comprare sul posto, si possono trovare praticamente tutte le cose possibili e immaginabili, ecco. Meno che, ecco, ad esempio medicine particolari, oppure se si hanno esigenze particolari per le scarpe, ad esempio, per l'abbigliamento, insomma, o per cibi particolari, ovviamente, insomma, diciamo, si va nella grande città, oggi si trova tutto in Italia, anche nella media città. Magari se si va nel paesino, si va insomma diciamo in una zona un po' sperduta delle Alpi o degli Appennini, insomma è meglio portarsi un pochino più cose, insomma, ecco. Quindi questo, io sono, tra l'altro sono appena stata, adesso ho fatto giusto un weekend e quindi sono rimasta in Italia e ho fatto questo weekend nei colli romani, e devo dire che effettivamente sono ad esempio una località molto molto piacevole, molto bella da visitare per chi non c'è mai stato, insomma, effettivamente tra vari tipi di diciamo così ville, fra diciamo tipo non so, ville, parliamo anche di Villa Adriana ad esempio a Tivoli, ci sono tante altre cose insomma da visitare. È una zona dove comunque tranquillamente una settimana ci si può spassare. Faccio un esempio proprio perché ci sono stata adesso, insomma, però ecco, per chi volesse rimanere un pochino più a portata, visto che anche i costi degli aerei sono lievitati, insomma, comunque l'Italia non ci tradirà mai. E a proposito dei biglietti aerei, io consiglio sempre di spendere quei 50-70 euro in più per farli, i biglietti, se sono internazionali, per farli a un'agenzia che comunque vi garantisca anche delle cose, tipo, non so, serve ancora la mascherina a bordo, non serve la mascherina, serve sapere, accertarsi su alcuni dettagli, qual è il peso che si può portare, insomma, serve cancellare, serve fare l'assicurazione. Assicuratevi sempre, se andate fuori, soprattutto fuori dall'Italia, assicurate sempre tutto il bagaglio, il fatto che possa essere la cancellazione del viaggio e tante altre cose, insomma, ecco, quindi tutti a casa e sani e salvi alla fine, ecco, questo è l'importante.
5: E così, cari amiche e cari amici, anche per oggi siamo giunti al termine di Partiamo Insieme. Ringraziamo come sempre Raffaella Milandri per i tanti consigli che anche oggi ci ha donato e naturalmente vi auguro

Ed era lo splendido brano di Nick Cave dal titolo I Love You Till the End of the War, soundtrack, colonna sonora del celebre film del 1991 di Wim Wenders, ovvero Fino alla fine del mondo. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati all'ascolto della nuova puntata, la 32esima di Stazione Utopia, la prima puntata del 2020, dalla voce e microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice del programma. Voglio subito ringraziare per la collaborazione e per la parte tecnica Enrico Simoncelli e inoltre ringrazio la Gut Felax per le bellissime novità discografiche del panorama della musica indipendente. Proseguiamo ora con la breve presentazione di questa nuova puntata. Ci saranno diverse novità discografiche con in mezzo le tre incursioni cinematografiche, estratti di film capolavori. Questa sera ascolteremo estratti dal film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino e inoltre Dreams di Akira Kurosawa. Ora ascolteremo la bellissima voce di Aziza Brahim, celebre cantante Sahrawi. È uscito il suo quinto album dal titolo Sari. Aziza è cresciuta in un campo profughi in Algeria. Ha raccolto l'eredità di Mariem Hassan, ovvero la più grande interprete della traduzione sonora Sahrawi, con tutta la toccante poetica di lotta di un intero popolo che da 44 anni urla al mondo la propria voglia di indipendenza dall'occupazione. Il nuovo disco di Aziza Brahim è stato prodotto da Amparo Sanchez e degli spagnoli Amparanoia, collaborazione che ha regalato un sound diverso all'artista del Sahara. Il disco contiene 10 tracce, ne ascolteremo il brano che è uscito anche come singolo della sesta traccia dell'album. Il brano si intitola Leila, Aziza Brahim, a Stazione Utopia.

Ora cambiamo decisamente sonorità, giriamo pagina, ascoltando un bravissimo musicista canadese, si chiama Trust, ossia Robert Alphonse. Anche se con pochi dischi, Trust ha sviluppato un sound davvero particolare e ben riconoscibile, elettronica con linee melodiche legate al mondo dell'industrial e gothic rock. Il brano che ascolteremo si intitola Destroyer. Trust, ascoltiamo.

0: Quando il bambino era bambino, se ne andava a braccia appese. Voleva che il ruscello fosse un fiume, il fiume un torrente e questa pozza il mare. Quando il bambino era bambino, non sapeva d'essere un bambino. Per lui tutto aveva un'anima e tutte le anime erano tutt'uno. Quando il bambino era bambino, su niente aveva un'opinione. Non aveva abitudini, sedeva spesso a gambe incrociate e di colpo sgusciava via. Aveva un vortice tra i capelli e non faceva facce da fotografo.
1: Sì, va bene così. No, tu non sei capace, Dani. Lascia fare a...
0: Quando il bambino era bambino, era l'epoca di queste domande. Perché io sono io e perché non sei tu? Perché sono qui e perché non sono lì? Quando comincia il tempo e dove finisce lo spazio? La vita sotto il sole è forse solo un sogno? Non è solo l'apparenza di un mondo davanti al mondo, quello che vedo, sento e odoro. C'è veramente il male e gente veramente cattiva? Come può essere che io, che sono io, non c'ero prima di diventare, e che una volta io, che sono io, non sarò più quello che sono?

Andiamo avanti ora ascoltando una formazione americana, ossia i Bon Iver, del loro quarto album, uscito quest'estate a firma della Yaja Gower. Vorrei segnalarvi che è uscito anche un loro breve documentario presentato su WePresent, il sito editoriale specializzato in creatività di proprietà di WeTransfer. Lo potete trovare anche su YouTube, sul loro canale Bon Iver Autumn. Il breve documentario è dedicato ai nuovi Bon Iver, ovvero dal passaggio dalla singola entità di Justin Vernor a band vera e propria. Il loro nuovo album è stato registrato in Texas, nel Wisconsin, contiene 13 brani, noi ascolteremo l'estratto dal titolo Fate.

come vivrai saranno affari tuoi, però ricordati, il cuore e il corpo ci vengono dati soltanto una volta. E in me che non si dica, il tuo cuore è consumato. E quanto al tuo corpo, a un certo punto nessuno più lo guarda. E ancora meno ci si avvicina. Tu adesso senti tristezza, dolore. Non ucciderli. Al pari della gioia che hai provato.

Andiamo avanti ora ascoltando una coppia di musicisti americani, ossia i Moon 2, composto da Sunny Yamada, voce e synth, e da Ripley Johnson, voce e chitarra. Il loro ultimo album, uscito a settembre del 2019, si intitola Stars or the Light. Si discosta dai precedenti lavori a favore di un sound meno scuro, illuminato da elementi funk anni 70 e onirici. Sunny Yamada racconta: noi siamo cambiati, la natura della nostra collaborazione è cambiata, il mondo è cambiato e volevamo che la nostra musica lo riflettesse. L'album contiene 8 tracce a firma della Sacred Bones, ne ascolteremo l'estratto omonimo, Stars or the Light, in Moon 2. Ascoltiamo.

Voi siete il signor Van Gogh, non è vero? Non dipinge. Questo luogo trascende la realtà. Un paesaggio pittoresco non fa mai un dipinto. Se ti concentri ed osservi, tutto della natura ha la sua bellezza. Se in quella bellezza naturale, io mi perdo dentro. E poi, come in un sogno, il paesaggio si dipinge da solo per me. Io mi nutro di questo scenario naturale, lo divoro tutto, totalmente. E quando ho finito, il quadro è davanti a me completo. Dopodiché ho dentro di me il vuoto assoluto. E poi, cosa fate? Lavoro da schiavo e mi guido come una locomotiva.

Ora proseguiamo spostandoci in Inghilterra con i padrini del punk inglese, ossia i Doctors of Madness. La formazione si è formata nel 1974 a Brighton da Richard Strange. A 40 anni dallo scioglimento, Richard ritorna con la sua band con il nuovo album uscito a settembre del 2019 dal titolo Dark Times. Il disco è stato prodotto dal celebre produttore John Lacoll, produttore dei Pink Floyd, Radiohead, Stone Roses e vanta di eccellenti collaborazioni. Il brano che ascolteremo si intitola Make It Stop, uscito anche come singolo, i Doctors of Madness. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora ritornando in America, ascoltando una delle voci più importanti della nuova generazione di artisti country. Sto parlando di Ryan Bigman. Nel 2009 il suo brano The Lyric Kind ha vinto l'Oscar ai Golden Globe come migliore canzone per il film Crazy Heart, in cui Ryan Bigman ha recitato a fianco a due grandissime stelle del cinema come Jeff Bridges e Robert Duvall. Il suo sesto album si intitola American Love Song, è stato prodotto da Charlie Sexton, ex chitarrista storico di Bob Dylan, ed è stato registrato nel Texas, ad Austin, a firma della Axel Bigman e Thirsty Tiger. Contiene 15 tracce, noi ascolteremo la traccia numero 10, uscita anche come singolo, dal titolo Wolf, Ryan Bigman, a stazione Utopia.

Ora ascolteremo una bellissima voce femminile norvegese, ovvero Jenny Ibsivaagheel. È una affermata artista sperimentale dell'underground e anche scrittrice. Lo scorso anno, nel 2019, è uscito il suo settimo album dal titolo The Practice of Love, firma della Sacred Bones. È un lavoro differente dal resto della sua discografia, è un cambio di rotta dal suo ultimo album del 2016, ma con il modo sempre onirico e ben riconoscibile. Ascolteremo la seconda traccia estratto dall'album, il brano si intitola Eight Alice, Jenny Ibsivaagheel. Ascoltiamo.

Procediamo ora ascoltando una formazione italiana di quattro elementi, ossia i Big Mountain County. La band ha guadagnato in pochi anni la ribalta internazionale con tour in giro per tutta Europa e con partecipazioni a importanti festival. Il loro disco d'esordio del 2015 è in ristampa e saranno in tournée a marzo nel Texas, esattamente ad Austin. A presto usciranno anche nuove date per il tour italiano. Il loro secondo album si intitola Somewhere Hills, altrove, è firma dell'etichetta romana Porto Records. L'album contiene 11 brani, noi ascolteremo la numero 10, uscito anche come secondo singolo. Il brano si intitola Far Away, i Big Mountain County.

E siamo arrivati al capolinea, il treno è arrivato puntuale in stazione. Il nostro viaggio sonoro, cari ascoltatori, per questa puntata si conclude qua. Vi ricordo che potete riascoltarla in podcast attraverso il nostro sito, ovvero radiotalpa.it, e sulla piattaforma di Mixcloud. Inoltre vi ricordo anche, se volete comunicare con noi o vedere le nostre attività o semplicemente per farci un saluto, c'è anche la pagina su Facebook e su Instagram. Ringrazio ancora per la collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli e la Good Felax per le bellissime novità discografiche. Vi saluto con il brano del trio texano Kuben e del cantante soul Lion Bridge, con la loro title track del loro EP a firma della Dead Ocean. Il brano si intitola Texas Sun. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, se è così, vi do appuntamento alla prossima. Da Barbara Guerra, grazie a tutti coloro che sono stati all'ascolto e un abbraccio.

0: see it.
1: The Very Rock and Roll Station, Radio Talpa.it.

0: Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon weekend, buon sabato, buon fine settimana. C'è un'aria diversa il sabato e la domenica, e anche se lavori sono due giorni comunque diversi dagli altri. Ora musica come sempre presente, durante il weekend si riascoltano tutte le novità, tante quelle di questa settimana, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story
0: 1971.

La canzone del sole di Lucio Battisti, oggi ad aprire Ora Musica. C'è sempre un classico, ma questo era un classico davvero particolare. Brano tra l'altro che ha la particolarità di non essere mai stato estratto da nessun album. Un 45 giri inciso con la numero 1 e resta uno dei singoli di maggior successo di Lucio Battisti. Oggi ad aprire Ora Musica siamo alla novità, al primo ascolto, un gradito ritorno, quello di Kelly.

0: Intervista.
1: Ora musica, il nostro spazio interviste oggi ci porta a Reggio Emilia e andiamo a fare una chiacchierata con Davide Ilea che abbiamo in programmazione con il suo singolo Giorno per Giorno. Ciao Davide, ben trovato anzitutto.
2: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
1: E allora, tu sei in programmazione qui a Ora Musica e raccontiamo un po' questa storia che inizia sui colli di Bologna.
2: La storia che inizia sui colli di Bologna, sì, in realtà è cominciata originariamente sui colli di Reggio, sulla pianura di Reggio, perché sto scrivendo da 2 anni e mezzo circa e col tempo ho provato anche ad andare in studio, però concretamente ho registrato le mie prime canzoni, i miei primi progetti lì a Bologna, a San Luca Sound.
1: Sì, e anche lì sei sui colli comunque, perché
2: esatto,
1: sei in alto,
2: sì, sì,
1: giusto.
2: E niente, ho registrato questo primo EP che si chiama Genesi, dal titolo Genesi, perché è appunto l'inizio di un artista, l'inizio di me come persona, oltre che essere persona Davide Ilea anche come cantante, e ho estrapolato Giorno per Giorno, che è il singolo che secondo me più mi rappresenta.
1: Ecco, è molto autobiografico.
2: È tutto autobiografico e sì, mi racconto, mi narro principalmente negli anni che vanno dai 14-15 fino all'età di oggi.
1: E direi che è un messaggio importante, perché racconti senza giri di parole quello che è stato, quello che sei e quello che vuoi.
2: Sì, a me piace molto raccontare le cose come stanno, perché di questi tempi, ti dico la verità, sicuramente se ne accorgo, non me ne sono accorto solamente io, sta girando molto anche la voglia che uno ha di farsi vedere come si aspetta la gente, non per quello che si è davvero. Io sono invece la prova, e comunque qualcosa che è autentico.
1: Le altre tracce sono Ho smesso e poi c'è questa Bimbo Uomo che apre e chiude con due versioni diverse.
2: Sì, e Bimbo Uomo, oltre a Giorno per Giorno, avrei scelto anche quella canzone sinceramente da estrapolare, perché mi piace molto e è in modo acustico, ti entra dentro, e secondo me un pezzo di Bimbo Uomo l'abbiamo un po' tutti dentro.
1: Verissimo, anche a 60 anni te lo garantisco.
2: Esatto.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltare Giorno per Giorno. Prima raccontiamo, diamo le dritte a chi ci ascolta per raggiungere Davide Ilea.
2: Certo, mi trovate dappertutto su ogni piattaforma social come Davide Ilea, e su Instagram Davide Ilea Official, e su Spotify, YouTube mi trovate come Davide Ilea.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie mille.
3: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno.

Faccio fatica la notte per dormire, in testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose, la notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che

0: scioglie giorno per giorno la tua carriera.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone. Chillin' Me
1: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
4: Ora musica. Le novità del giorno.
5: E passavamo le serate sopra una moquette.

0: troppi pensieri e troppe poche parole.
1: Bella collaborazione fra Petrescu e Thomas in questo brano novità a Ora Musica che si chiama Nonostante Tutto. L'abbiamo presentata come novità la scorsa settimana, adesso è ad alta rotazione. Tra le nostre novità ad alta rotazione anche In Riva a Te, la nuova canzone di Mauro Repetto.

0: Mauro Repetto con il suo nuovo singolo che si chiama In Riva a Te. Parliamo anche di Gusa, ovvero Federico Ragusa, in arte semplicemente Gusa, tra i nostri ospiti della settimana nello spazio interviste. La sua canzone è Parte di me.
1: Non so.

0: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: Ora musica, le novità del giorno.

0: stato tu e ho iniziato a stonare.
1: Ora musica Sophie LaRouge con il nuovo singolo che chiude il suo EP dal quale abbiamo già ascoltato altri estratti. Ora musica, le novità indipendenti arrivano tutti i giorni e adesso vi presento Aria, il singolo firmato VMS.

VMS, nuovo singolo, novità al primo ascolto della scorsa settimana, adesso inserito in programmazione, si chiama Aria, l'hai ascoltato qui a Ora Musica. Nel bene e nel male è invece la nuova canzone di Tony Colombo, tra le nostre novità.

0: Bene nel male per sempre ti amerò, bellissima dedica d'amore, nel nuovo singolo di Tony Colombo, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Il sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti, interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano. Sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori, qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici, la prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.
3: Leggere parole scavate, scavate in un campo di grano. Le stesse parole che adesso diventano un campo minato. 16 anni ma ancora bambina, quanto è facile dirsi ti amo. Tu mi volevi leggera, io non riuscivo a smettere. Leggera scomparivo piano, come risate in una casa vuota. Diventava pesante riempirla con te, alimentavi il mio senso di colpa. Finivo per saltare i passi quando toccavi quei tasti. 46 chili non sono poi tanti, ma sembra che a te non basti, sembra che a te non basti.

Novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, ad aprire quella che è l'ultima parte del nostro incontro di oggi. Tra poco un'altra novità al primo ascolto, prima invece ritroviamo Valerio Scanu con Maria Luisa Congiu e la loro versione di Spunta la luna dal monte.

Monta la luna dal monte, il ricordo dei Tazenda con Pierangelo Bertoli, tanti Sanremo fa. Ora ripreso questo brano da Valerio Scanu con Maria Luisa Congiu. A chiudere ora musica, Quando eravamo al buio, il singolo di Antonio.

0: Quando eravamo al buio, Antonio Vallica oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato, per trovare il mio profilo, oppure in radio qui domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Ho perdonato errori quasi imperdonabili. Ho provato a sostituire persone insostituibili. E ho dimenticato persone indimenticabili. Ho agito per impulso. Sono stato deluso dalle persone che non pensavo potessero farlo. Ma anch'io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie braccia per proteggerlo. Mi sono fatto amici per l'eternità. Ho riso quando non era necessario. Ho amato e sono stato riamato. Ma sono stato anche respinto. Sono stato amato e non ho saputo ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto d'amore e fatto promesse di eternità. Ma mi sono bruciato il cuore tante volte. Ho pianto ascoltando musica o guardando foto. Ho telefonato solo per ascoltare una voce. Io sono di nuovo innamorato di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale che ho finito per perdere. Ma sono sopravvissuto e vivo ancora. E la vita non mi stanca. E anche tu non dovrai stancartene. Vivi. È veramente buono battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere usando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante.

Che piccola cosa una vita. La mia, come tutte, è una goccia. Voglio si perda in un mare d'amore.

Quella persona, qualunque relazione abbiate, non la puoi allontanare dalla tua vita. Non ci riesci. Nonostante tutto, il dolore, il male, il lutto, la vergogna, l'umiliazione e la paura. Perché? Perché quando qualcosa di te non sai come custodirlo, amarlo, proteggerlo, quando nel tempo qualcosa di te ti è stato detto che non andava bene, per far contenti gli altri non andava bene, lo hai preso e lo hai spostato dentro qualcun altro, a volte in una persona, a volte in decine, e di quella parte, attraverso il tuo servire l'altro, ti prendi cura, la ami da lontano o ci fai conti, nel bene e nel male. Delle altre persone delle quali ti circondi, infatti, stupisce sempre che siano in un modo e poi tutto l'opposto. Gli altri ti dicono che non vada bene, ma tu dici cose come: con me è un'altra persona. Quell'altra persona che vedi, che curi, che fai di tutto per rendere felice, con la quale ti arrabbi perché faccia meglio, sei tu. Quel tormento che provi quando pensi di perderla avviene per questo, perché quella parte dentro gli altri è tua. Quella che hai messo in un'amica che vedi più bella di te perché tutti la guardassero, anche se così ti senti sempre in difetto. Ecco perché. Quella che hai messo dentro i tuoi genitori che non sono mai stati in grado di amarti, con la quale combatti per vederla vincere contro di loro e scacciare il tuo senso di colpa. Ecco perché. È quella che metti dentro chi ti usa, perché tutti lo sappiano e pensino che tu sia una brava, buona, generosa persona. Se ti sacrifichi lo sei, ti dici. Ecco perché. Si chiama proiezione, ma tu la chiami semplicemente amore. E quando ti dici che l'amore fa male, ora sai quanto, ma sai anche perché.

0: La musica di Radio Talpa è una rivelazione più profonda di ogni saggezza filosofica, asseriva Ludwig van Beethoven. Ascolta Radio Talpa, web, radio.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Cercavo te nelle stelle. Quando le interrogavo, bambino, ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace, perché mancavi nelle lunghe sere. Meditai la bestemmia insensata che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio nel mondo. E quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni fibra che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna, sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu.

La collina è notturna nel cielo chiaro. Vi si inquadra il tuo capo che muove appena e accompagna quel cielo. Sei come una nube intravista fra i rami. Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. La collina di terra e di foglie chiude con la massa nera il tuo vivo guardare, la tua bocca alla piega di un dolce incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo. Per piacermi ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro, ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo. Tu non sei che una nube dolcissima, bianca, impigliata una notte fra i rami antichi.

La maschera. Vent'anni fa m'ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno di cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: «E come fai a conservare lo stesso buon umore puro nei momenti del dolore, puro quando mi trovo fra li guai? Felice te che non te cambi mai, felice te che vivi senza core». La maschera rispose: «E tu che piagni, che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compatisco, mi dispiace assai. Ma in fondo, credi, non gli importa un cavolo. Fa invece come me, che ho sempre riso, e si te piglia la malinconia. Coprete il viso con la faccia mia, così la gente non se scoccerà». Da allora in poi nascondo i dolori de dietro un'allegria de cartapista e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità.

0: ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Williams è un chitarrista di slide guitar straordinario, rappresenta uno dei pochi legami autentici con il puro blues di Chicago. Questo lo dice The Chicago Tribune. Potente chitarra slide blues di Chicago, energia bollente, Lyled Williams è una star di prima grandezza. Questo lo dice Down Beat. Chitarra muscolosa, bollente, esplosiva, incendiaria, suona con una intensità infuocata. E questo lo dice Blues Review. Bene, noi oggi, grazie alla collaborazione che abbiamo da tanti anni con l'Alligator Records di Chicago, vi possiamo proporre in anteprima il nuovo lavoro di Lyled Williams and the Blues Imperial, si chiama Slide Way.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi. Questo è del Grande Blues che arriva direttamente da Chicago per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontropeso. Io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Abbiamo appena ascoltato il brano d'apertura di questo nuovo lavoro di Lil Williams, si chiama Bad All By Myself ed è subito un'apertura esplosiva che mette in mostra la slide come protagonista. Il brano è costruito su un riff ripetuto che funge da colonna vertebrale, mentre la voce di Lil Williams alterna di frasi parlato-cantato a esplosioni melodiche. Testo e arrangiamento giocano sul tema dell'autonomia e della resilienza. Non è la solita lamentela amorosa, ma una dichiarazione di indipendenza con un sorriso amaro. E noi siamo partiti dunque con il ritmo di questo grande artista blues, una delle formazioni più autentiche, i Blues Imperials che accompagnano Lil Williams, una delle formazioni, dicevo, più importanti e durature del circuito Chicago Blues. L'artista, nato e cresciuto nella scena del Midwest, ha costruito la sua reputazione su una combinazione di voce ruvida, un fraseggio slide incisivo e una presenza scenica che mescola humor e intensità.

La band che accompagna Leland Williams, i Blues Imperials, hanno una line-up che nel tempo ha visto musicisti di grande mestiere, tra cui chitarristi ritmici, una sezione ritmica solida e un armonicista, e ha fatto del live il suo punto di forza. I concerti sono maratone di groove, call and response e assoli che sembrano conversazioni tra strumenti. Provare per credere. Se un giorno vi capiterà di ascoltarlo dal vivo, beh, ricordatevi queste parole che vi ho appena detto.

Partendo da radici tradizionali, Leland Williams ha sempre saputo aggiornare il linguaggio del blues senza snaturarlo. Arrangiamenti più serrati, produzione che valorizza il suono analogico e una scrittura che alterna humor, storie di strada e momenti di sincera malinconia. Slideway si inserisce in questa traiettoria come un lavoro che celebra la slide guitar come voce principale, ma non rinuncia a dinamiche moderne e a una cura del dettaglio in studio. Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è One Foot on the Brake, One on the Gas, un boogie dal passo incalzante costruito su una sezione ritmica che spinge e su un piano percussivo che ricorda i club di Chicago. Il testo dipinge una persona in bilico ed è una metafora perfetta per chi vive tra tentazione e prudenza.

Ancora un brano da questo Slide Ways di Lillard Williams e la sua band, The Blues Imperial, si chiama Homeless Blues ed è uno slow blues di grande intensità emotiva. La produzione lascia spazio alla voce e alla slide con un tappeto sonoro minimale che amplifica la solitudine raccontata nel testo. È il brano dove la band mostra la sua capacità di creare tensione con poche note, ogni pausa, ogni respiro. È parte dell'arrangiamento.

Lyled Williams firma e co-firma la maggior parte dei brani presenti in questo lavoro. La produzione è condivisa con Bruce Highglower, il fondatore di Alligator, che aiuta a mantenere il suono autentico e potente. Ed è il decimo album del gruppo per l'Alligator, un traguardo che sottolinea la longevità e la coerenza artistica di questa band. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo attraversato questo nuovo lavoro che uscirà a breve in tutto il mondo. Si chiama Slideways di Lyled Williams and the Blues Imperial. Dall'apertura tagliente con cui abbiamo iniziato questo speciale Bad All By Myself alle domande finali con cui concluderemo questo speciale What Kind of World Is This? Questo disco è una dimostrazione di come il blues possa essere contemporaneo senza perdere la sua anima. Slide che parla, testi che raccontano vite e arrangiamenti che rispettano il respiro del live. Se volete approfondire, cercate l'album fra pochi giorni su tutte le piattaforme o nei vostri negozi di fiducia e seguite la band per le date del tour. Grazie per averci ascoltato in questo speciale, ancora una volta dedicato al blues, in particolare al blues di Chicago, ma questa è una caratteristica dell'Alligator Records. Noi ci sentiremo con un altro speciale, con altri dischi che raccontano il mondo a colpi di corde e cuore. Ciao a tutti, da Maurizio, benvenuti.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug. Oggi mi sono concentrato su Neil Young, un Neil Young sognatore.

Ciao a tutti e bentornati a Zoe, il contenitore musicale per la vostra pausa pranzo del mercoledì o del sabato per chi di voi ci ascolta in replica. Come sempre ci sono io, Stefano, a tenervi compagnia con tanta buona musica. Vi ringrazio per gli ottimi feedback che il mini ciclo di trasmissioni sulla disco music ha ricevuto. È vero, c'erano tanti altri brani meritevoli di ascolto, però il tempo è quello che è e in due ore non è possibile condensare musica più di tanto. Oggi riprendiamo la normale programmazione con alcune novità discografiche e tanti evergreen, ma vi annuncio che nel prossimo futuro riprenderemo le puntate monografiche dedicate a particolari fenomeni oppure a singole annate che hanno caratterizzato la nostra storia. Oggi iniziamo il programma con una novità che attendevamo in molti. Esce il nuovo album dei Soft Cell, quelli di Tainted Love. Si intitola Dance Theoria e la title track è già disponibile da qualche settimana, quindi ascoltiamola.

nuovo album di Soft Cell sarà per forza anche l'ultimo, visto che uno dei due componenti, Dave Ball, ci ha lasciato poche settimane or sono, ma certo il superstite Mark Almond proseguirà a deliziarci con nuove opere soliste e collaborazioni come sempre di alto livello. Intanto salutiamo l'uscita imminente di questo LP, Dance Theoria, nome chiaramente ispirato all'omonimo club newyorkese che ha segnato la storia del techno pop dance. Non so se anche da voi in questi giorni si crepa dal caldo, qui l'estate è arrivata in anticipo e in questi giorni stiamo tutti boccheggiando. Ci vuole qualcosa di molto estivo come l'ultimo album di Bruno Mars.

Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me, questo è il singolo principale del suo ottavo album in studio Petal, in uscita il 31 luglio. È il decimo numero uno nella carriera di Ariana Grande. Ancora più impressionante è l'ottavo suo brano che ha debuttato direttamente al numero uno della classifica. Per restare al top della chart dovrà combattere, per esempio, con Olivia Rodrigo. New York City.

Vi ricordate che poco fa vi ho detto che quello di Ariana Grande era il suo 8° numero 1 al debutto? Bene, questa settimana c'è chi l'ha superata mettendo a segno il 9° debutto al vertice della classifica dei singoli americana. Non poteva che essere Taylor Swift.

I Knew It, I Knew You è il nuovissimo singolo di Taylor Swift che fa parte del quinto capitolo della saga Disney di Toy Story. Il brano recupera le origini country western di Taylor ed è chiaramente ispirato al personaggio di Jessie, la cowgirl di Toy Story. Se conoscete i film di Toy Story, io sono un grande fan, sapete che Jessie è un personaggio complesso e affascinante. È coraggiosa e leale, ma ha anche una amarezza nascosta per come il suo proprietario precedente l'ha trattata. La canzone di Taylor Swift cattura proprio questa complessità emotiva. Ultima fra le nuove uscite che vi propongo oggi è qualcosa di estremamente diverso, il nuovo singolo dopo oltre un decennio degli Who Best Think, ed è un brano molto diverso dal loro solito genere.

Un brano di rock duro molto più assomigliante al repertorio degli Offspring, dei Blink 182 o dei Green Day, piuttosto che non a quello degli Who Best Tank, che io in tutta sincerità preferivo quando realizzavano una splendida ballata come The Reason, che ci riascoltiamo.

E voi come preferivate gli Hoobastank, quelli dolci e raffinati di questa The Reason o quelli più hard rock come nell'ultimo brano che abbiamo ascoltato? Ve li ricordate i Genesis nel massimo del loro splendore commerciale? Questa era Invisible Touch.

0: e sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
1: Il rock non si ferma. Su Radio Talpa ci sono gli Suede.

Un brano per ricordare Bonnie Tyler, che recentemente è stata molto male, ma che proprio ieri pare sia uscita dal coma ed ora si avvia a una, speriamo, pronta guarigione.

Ci sono due grandi band che stanno per tornare in Italia per una serie di concerti. Una l'abbiamo ascoltata, è quella dei Duran Duran, che saranno tra poco all'Arena di Verona. L'altra sono i Pet Shop Boys, che ci riascoltiamo in uno dei loro più grandi successi. Questa è Go West.

I Pet Shop Boys, la loro Go West, tratta dal loro quinto album, quello che si chiamava Very e che, ve lo posso confessare, è il mio preferito. I Pet Shop Boys saranno in Italia, prima a Taranto, poi a Mantova, quindi mi raccomando non perdeteli.

E noi ci salutiamo con un brano che non avrebbe bisogno di presentazioni e che ha senso ascoltare tutto fino in fondo. Quindi su questo incipit, io che sono Stefano vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana, sempre il mercoledì e il sabato alle ore 13 insieme a Zoe, e vi lascio con un brano che compie qualcosa come 50 anni, infatti è del 1976, loro sono gli Eagles e questa è la loro bellissima Hotel California. Ciao a tutti!

Stop.

Disorder, ogni sabato dalle 15 alle 16 su Radio Talk.

6 ottobre 1984 chiude Radio Talpa di Cattolica, la mitica, la ribelle, la grande musica, i concerti, la cultura, l'informazione libera, il questionario giovani, il movimento, l'utopia, l'entusiasmo. Aprile 2015, con rinnovata energia, è di nuovo Radio Talpa, web, radio e televisione. Vogliamo ridare voce a chi in questi anni l'ha persa o non ha avuto la possibilità di esprimersi. www.radiotalpa.it, www.radiotalpa.org. Radio Talpa, la rivoluzione culturale, continua.

0: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: Buonasera, care amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti e come al solito sono qui in radio, davanti a un microfono. Questa sera attraverseremo una storia che non smette di parlarci, una storia di confini, di lavoro, di dignità negata. Una storia che Woody Guthrie scrisse nel 1948 dopo un incidente aereo in cui 28 braccianti migranti vennero ricordati dai giornali con una sola parola: deportati. Nessun nome, nessun volto, nessuna storia. Eppure quella canzone, Deportee, ha continuato a camminare, perché l'ha cantata Woody Guthrie, l'ha portata nelle piazze suo figlio, Harlow Guthrie, e la interpreta oggi la nipote, Sarah Lee Guthrie. Tre generazioni, tre epoche diverse, la stessa ferita aperta, perché nulla è davvero cambiato. I confini si spostano, le parole si induriscono, i corpi continuano a migrare e la disumanizzazione trova sempre nuovi modi per ripetersi. Questa puntata allora vuole essere un invito a fermarsi, ad ascoltare, a restituire un nome a chi non l'ha avuto. Una piccola luce accesa come facciamo noi di Radio Talpa da 50 anni, per ricordare che la musica può ancora essere memoria, denuncia, cura. Questa sera su Radio Talpa. Restiamo in ascolto. Restiamo umani.
2: Your crops are all in, fruit piles all running. Your crops of oranges are stacked in the creosote dumps. You're flying me back to your old Mexican border with all my money to walk back again. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, muy amigo. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. My father's own father, he waded this river. He took all the money he made in his life. My sisters and brothers come a-picking your fruit crops. To why I ride your wild trucks and die off like flies. Some days I'm not legal, some days I'm not wanted. My contract is gone, so I have to move on. More than 600 miles you chase me towards that border, where some mad dogs or thieves or outlaws, either one. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, amigos. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. I fell dead in your hills, I fell dead in your valleys, fell dead on your desert and sick on your plains. You killed me in trees and you killed me in bushes on both sides of the Rio. I die just the same. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, mi amigo. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. Your sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. My fireball of lightning shook down all your hills. I see all my good friends blow here just like dry leaves. My radio calls us more deportees. Is Is this the best way you can grow your big orchard? Is this the best system to grow some good fruit? To dine your air crate and fertilize your topsoil? And to be called by no name? Except one more deportee. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, where you make a Jesus for you. I don't have a name. I ride this big airplane. They just call me one more deportee.
1: Abbiamo ascoltato la prima versione di Deportee interpretata da chi l'ha scritta, da Woody Guthrie, una registrazione vecchissima fatta da Woody nella propria casa, semplicemente con un registratore. Una storia dunque che ci racconta Woody Guthrie, che non è soltanto americana, non è soltanto del 1948 e soprattutto non è soltanto una canzone. È una storia che parla di nomi cancellati, di vite sospese tra un confine e un raccolto di mani che hanno nutrito un paese senza mai essere riconosciute. Deportee, scritta da Woody Guthrie, nasce dunque da quell'incidente aereo nel canyon di Los Gatos. 28 lavoratori migranti che morirono insieme ai piloti e alle guardie di frontiera, ma i giornali pubblicarono solo i nomi degli americani. Gli altri, i braccianti, furono chiamati semplicemente deportati. Nessun nome, nessuna storia, nessun volto. Woody Guthrie non accettò quel silenzio e trasformò la rabbia in poesia. Trasformò l'ingiustizia in memoria. Trasformò l'anonimato in un coro di addii che ancora oggi ci attraversa come un vento caldo e doloroso. E allora questa non è solo una ballata folk, è un atto politico, un gesto di restituzione. È la voce di chi lavora la terra e non possiede nulla, di chi attraversa fiumi e deserti per un salario che non basta, di chi viene chiamato illegale mentre raccoglie il cibo che mettiamo sulle nostre tavole. E allora da Woody Guthrie passiamo al figlio che ha continuato a proporre questa Deportee. Questa è la versione di Arlo Guthrie.

0: E questo è il testo tradotto particolarmente forte di Deportee, scritta da Woody Guthrie. I raccolti sono tutti al sicuro e le pesche stanno marcendo. Le arance sono impilate nei depositi impregnati di creosoto. Ti stanno riportando al confine con il Messico per pagare tutti i tuoi soldi e attraversare di nuovo Aguado. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. Il padre di mio padre attraversò quel fiume Aguado, gli portarono via tutti i soldi guadagnati in una vita. I miei fratelli e sorelle vengono a lavorare tra gli alberi da frutto, viaggiavano sui grandi camion finché non cadevano a terra e morivano. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. L'aeroplano prese fuoco sopra il canyon di Los Gatos, una palla di fuoco, un lampo che scosse tutte le colline. Chi sono questi compagni morti come foglie secche? La radio mi dice che sono solo deportati. Siamo morti sulle vostre colline, siamo morti nei vostri deserti, siamo morti nelle vostre valli, siamo morti nelle vostre pianure, siamo morti sotto i vostri alberi e siamo morti nei vostri cespugli. Da entrambi i lati del fiume siamo morti allo stesso modo. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. Alcuni di noi sono illegali, altri non desiderati. Il nostro contratto di lavoro è scaduto e dobbiamo andare via. Ma sono 600 miglia fino a quel confine messicano. Ci inseguono come fuorilegge, come ladri di bestiame, come ladri. È questo il modo migliore per far crescere i nostri grandi frutteti? È questo il modo migliore per far maturare la nostra buona frutta? Per cadere come foglie secche e marcire sul terreno e non avere altro nome che deportato? Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano. Ti chiameranno soltanto deportato. E allora noi ascoltiamoci un'ultima versione, quella della nipote di Woody Guthrie, che oggi ha 49 anni e si chiama Sarah Lee Guthrie. Il brano, naturalmente, è sempre Deportee.
1: All right, so I'm going to do another song here that was actually written by my grandfather again. This one is called Deportee. It's also known as the Plane Wreck at Los Gatos. And it was written by Woody, but it was actually just the words were written by Woody. And then a student by the name of Martin Hoffman came along and put the melody to it and made a song of it. And then years later, a man by the name of Tim Hernandez heard the song, found out about the details, and wrote a book. And this kind of just goes to show you how a song can start and go on and live and impact people's lives the way that this has. Well, I'll sing it for you, but the story is quite incredible and one of my favorite songs. So thank you for requesting it.

E prima di salutarci, c'è dunque ancora un'ultima cosa che voglio condividere con voi. Oggi abbiamo ascoltato questo brano in tre versioni, tre voci, tre generazioni della stessa famiglia. Il nonno Woody Guthrie che l'ha scritta, il figlio Harlow Guthrie che l'ha portata nelle piazze e nei movimenti e la nipote Sarah Lee Guthrie che la canta con una dolcezza che sembra un passaggio di testimone. Tre generazioni, tre epoche diverse, eppure la stessa ferita, la stessa domanda, la stessa urgenza. Perché questa canzone attraversa il tempo, ma il tempo non ha ancora cambiato abbastanza. Le frontiere continuano a spostarsi, i nomi continuano a scomparire, i corpi continuano a camminare verso un lavoro che non li riconosce. E allora Deportee resta attuale, resta necessaria, resta viva. Forse è proprio questo il compito delle canzoni che contano davvero, non invecchiare mai finché il mondo non diventa più giusto. E allora, mentre chiudiamo questa puntata, portiamoci dentro questa continuità. Un nonno, un figlio, una nipote che cantano la stessa storia per ricordarci che la dignità non ha scadenza e che la memoria non è un archivio, ma un impegno. Da Radio Talpa, da questa piccola grande casa che da 50 anni tiene accesa una luce, continuiamo a dare voce a chi non ce l'ha, continuiamo a chiamare per nome, continuiamo a restare umani. Da Maurizio Benvenuti, per oggi è davvero tutto. Noi ci ritroveremo presto, sempre su questa radio, con altre storie che chiedono ascolto. Ciao a tutti, un abbraccio.

Studio 1 di Radio Talpi, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Lowdown, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: La musica elegante è su
1: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
1: Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Don't break me. Don't break me.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.
2: Io sono un filo d'erba che sfida una mietitrebbia, un cuore che continua a battere dopo la sedia elettrica, un briciolo di luce che buca e gasserra, un cane con la rabbia che chiede una carezza. Contro i fucili dell'Europa sono un indiano d'America, un vampiro che di giorno passeggia, un bambino che fa la campana sulle mine in Vietnam. In questo mondo di bugiardi sono una promessa,

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: Hey,

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Now you got different style of music.
1: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Tato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.